0: Grazie molti, tu convenirci.
1: Ora sì, grazie, grazie.
0: Tu convenirci, processo gregora. Iace, mi lo spagnolo.

tanto ocaso. Tu mirai sì, se ti so che forse potras il lieto di crate, se sposi il loto, per la credor su come al sol, o c'è sul seho.

mutatai. Aspetto prova pro se slegi nepolita generace mi, pro su se paso gregoru, da pomoci doctoru polenati, adiste to pomoci profaje to posletni gregor. Asi cenado, srofatnes,

0: Iste tebe doxi, tako se, testament, tako se, a jeste nje cum milatu, cum milatu, cum
1: milatu, testamentu.
0: Sal stai te promene,
1: restituci,
0: sal stai te promene,

0: Bona magnezzo scende!
1: Ora, Toscan!
0: Tu usce pate, c'è caglia con la gizza!
1: Domine, ora mi! Iestri takova ženska, ma taki muski!
0: Ojo, ojo, to jest kino, kudrno!
1: Ušakla, nie to ani ne ne dola mi!
0: Foste se to zoho putil! Isprofere to ne nije!

sotto gli stettopisi, via via la stessa campo su vodka, o con seppot specetti.